0: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Želim bi čuti pjesmu California Blue. Ugodna nedelja svima. E buona domenica a tutti quanti. Grazie Radio Center, grazie mille. Siete fortissimi. Ciao.